senza te. E tu non chiederti perché la nostra vita mai non è. Veloce di un bel fiore.